rasori e pennini, lance e forgi, armi comando, tutto questa. E lance e forgi, rasori e pennini, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.